0: Un giorno insieme con Fred Buongusto. Torna fra un'ora.
1: Alessandra Amoroso, la stessa.

0: l'indovinello del giorno.
1: Perché non dormono le donne d'estate? La risposta è: perché sono d'estate.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Fulminacci, stupida sfortuna.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 2 e 52 minuti.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Sono Carla da Torino, mi piace molto, io ascolto Radio Margherita perché c'è tanta bella musica e poche chiacchiere.
1: Radio Margherita, tanta bella musica e poche chiacchiere, anche a Torino.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fred Bongusto.

0: Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
1: Tre Canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, Tre Canzoni di Giuni Russo.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Giuni Russo.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Alghero.
2: Mai.
3: Un'estate al mare.
1: Radio Margherita.
0: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
4: Antics and Shorty Shock. Luna.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Sono le ore 3:31.

0: fumo ti ruba la salute, il fiato, gli anni. Non lasciargli il controllo. Smettere di fumare è il primo respiro verso la libertà.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Venerus e Angelina Mango. Sentire.

0: Tiziano Ferro, il regalo più grande.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 3 e 53 minuti.
1: Achille Lauro, amore disperato.

sono Tommaso e chiamo da Bari. Ascolto Radio Margherita perché ho 58 anni, avevo problema di memoria. I vostri ritornelli e le vostre bellissime canzoni scelte con molto criterio hanno rispolverato la mia memoria, ringiovanendo anche il mio fisico. Vi ringrazio, buon proseguimento di ascolto a tutti gli amici come me e anche a voi che la trasmettete. Grazie.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Audio 2. Sì che non sei tu.

all'anagrafe Giuseppe Daniele, è nato a Napoli il 19 marzo 1955 ed è stato un cantautore, chitarrista e compositore italiano. Chitarrista di formazione blues, è stato, a cavallo degli anni 70 e 80, uno dei musicisti più innovativi del panorama italiano. In oltre 40 anni di carriera ha collaborato con numerosi artisti di prestigio nazionali ed internazionali. La sua tecnica strumentale e compositiva è stata influenzata dalla musica rock, dal jazz di Louis Armstrong, dal chitarrista George Benson e soprattutto dal blues, in una sintesi fra elementi musicali e linguistici assai differenti, interpretati con vena del tutto personale e creativa. La sua passione per i più svariati generi musicali ha dato origine a un nuovo stile da lui stesso denominato tarumbò, a indicare la mescolanza di tarantella e blues, assunti come emblema delle rispettive culture di appartenenza. La cifra stilistica di Pino Daniele era espressione di un profondo legame con la tradizione partenopea e mediterranea, sia per le sonorità che per i testi, i quali riprendono e reinterpretano canti e usanze popolari napoletane. L'album Nero a metà si può considerare il suo gioiello. È stato presente nella classifica dei 100 album italiani più belli di ogni tempo, nel quale manifestò in maniera matura il nuovo sound napoletano, un Latin blues costruito su sonorità tipicamente mediterranee. Pino Daniele ha scritto anche delle colonne sonore nei film di Massimo Troisi, il celebre brano Quando. Infatti aveva costituito il tema principale del film Pensavo fosse amore, invece era un Calesse. I due artisti avevano già collaborato in più occasioni. Il musicista partenopeo, infatti, compose le musiche di due dei precedenti film di Troisi dal titolo Ricomincio da tre e Le vie del Signore sono finite. Ha pubblicato 23 album in studio e 7 album dal vivo. Pino Daniele muore a Roma il 4 gennaio 2015 all'età di 60 anni. Tra i brani più iconici di Pino Daniele ricordiamo Quando, Senza e te, Quando chiove,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Pino Daniele.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Lorenzo Salvetti. Stupida vita.
1: Vorrei fare tardi questa notte con i lampioni che riflettono

0: Prego, cancelliere tesoriere, si proceda. L'ammontare, considerate gli annessi e connessi, e dopo aver decurtato l'IVA, l'ILOR, le tasse di riscossione, di contrazione, di ebollizione, è esattamente di
1: 3 monete. No.
0: Mi sembra in verità un congruo compenso, no. E credo che tutti siano soddisfatti, perché è fuori dubbio.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 4 e 51 minuti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Ben trovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì a tratti variabile sul nostro territorio. Locali fenomeni interesseranno le estreme regioni di nord-ovest, le coste del medio-alto versante tirrenico e le aree interne della Sicilia. Altrove invece prevarrà il sole con cielo poco nuvoloso. Le temperature massime diurne saranno più elevate al centro-nord, dove si toccheranno localmente i 32-33 gradi, qualche grado in meno invece altrove. Nel corso della giornata di sabato prevarrà il sole, eccetto ancora qualche fenomeno sui settori alpini occidentali, e poi domenica prevarrà il sole da nord a sud. Verso sera transiterà una perturbazione che porterà a locali rovesci di pioggia sui settori alpini e prealpini. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fred Bongusto.

0: Bobby Solo. Gelosia.
1: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore, come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più

0: l'augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 29 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Massimino. Oggi è l'onomastico di Massimino, il nome ha origine latina e significa discendente di Massimo. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 29 maggio del 1453, le armate turche ottomane del sultano Mehmed II prendono Costantinopoli dopo un assedio di 2 mesi, ponendo così fine al millenario impero romano d'Oriente. Lo scioglilingua di oggi è: vedo un ragno nel suo regno che lavora con impegno e un ognomo che fa il bagno con un cigno nello stagno. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Provò anche a vendere gli accendini ai semafori, ma non riuscì mai a trovare un semaforo con il vizio del fumo. Ed ora l'aforisma del giorno. Ogni ferita ha una storia, ogni cicatrice un insegnamento. Il consiglio della nonna di oggi è possibile creare una maschera contro le impurità e i pori dilatati mescolando 2 cucchiai di miele a 2 cucchiai di succo di limone. Applica sul viso per 10 minuti, massaggia leggermente e risciacqua con acqua fredda. Adesso l'indovinello del giorno. Non è re, ma ha la corona. Non ha orologio e le ore suona. La risposta è il gallo. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Ciao, Damiano da Terrasine, provincia di Palermo. Il mio proverbio siciliano è: bellezze e ricchezze non si possono ammocciare. Tradotto in italiano: bellezze e ricchezze non si possono nascondere. Un saluto, un bacione a tutti voi.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Camerlengo, camerlengo, custode e amministratore dei beni e delle finanze di una comunità, specialmente religiosa. Il cardinale che prende possesso dei palazzi apostolici dopo la morte del pontefice e veglia sulla sicurezza e l'ordine del conclave.

0: Franco Battiato. Era d'estate.
1: Era d'estate e tu eri con me. Era d'estate tanto tempo fa.

0: Non rischiare la tua vita e quella degli altri. Se bevi, lascia guidare qualcun altro. Un attimo di incoscienza può segnare per sempre la tua storia. Guida sobrio.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita. Gianni Bella, Dolce Urbana.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 5 e 48 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Valeria Maria Puglia di Portella di Mare, in provincia di Palermo, Salvatore Di Mauro di Aci Castello, in provincia di Catania, Francesca Palla di Castelsardo, in provincia di Sassari, Alice Albamonte di Palermo, Italo Scollo di Imbaccari, in provincia di Catania, Maria Pecoraro di Prizzi, in provincia di Palermo, Maria Sortino di Modica, in provincia di Ragusa, Francesco Pappalardo di Misterbianco, in provincia di Catania.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene avere le braccia tue

0: un giorno insieme con Fred Bongusto. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Franco Simone.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Domenico Modugno.
2: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti.

con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante,

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Domenico Modugno.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Dio come ti amo, L'anniversario, La lontananza, Meraviglioso, Nel blu dipinto di blu e Piove.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Francesco Renga.
3: Piero Allegrini, Mezzanotte in un sogno.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 6 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa cattolica ricorda San Massimino,

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Talento. Talento. Dal latino talentum, dal greco talanton, bilancia, misura, poi anche intelligenza, per influsso della parola evangelica dei talenti in Matteo. Significato: ingegno, tendenza.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Accidente. Accidente. Dal latino accidens. Significato: evento casuale o inaspettato.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Scapola. Scapola. Dal latino tardo scapulam. Significato: in anatomia, osso della parete posteriore del torace.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Surreale. Surreale. Voce composta di sur e reale. Significato: che oltrepassa la realtà.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera. Radio Margherita, per la cultura.
2: Little Tony, un uomo piange solo per amore. Baby.

0: Meta Notizie.
1: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, lo afferma Axios, che però precisa Trump non ha ancora dato l'approvazione definitiva. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare il 70% del territorio della striscia di Gaza. Stamani invece Tel Aviv ha bombardato Beirut. Delitto di Garlasco. La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Per Sinner, malore in campo al Roland Garros ed eliminazione al secondo turno, può succedere, dice l'alto atesino.
2: Oggi non avevo energia, però sai, ripeto, è una cosa che può succedere, nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai, oggi è andata così.
1: Ed è tutto, una buona serata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 6 e 57 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Graziella Vella di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, Chloe Bagnasco di Palermo, Valeria Pergola di Assoro, in provincia di Enna, Vito Renna di Monopoli, in provincia di Bari, Lidia Cistori di Matera, Marinella Giuncato di Taranto, Cristina Golfo di Misilmeri, in provincia di Palermo, e Cataldo Galeano di Taranto. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Un giorno insieme con Fred Buongusto. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, amica fedele.

0: Che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Lady Nemesis, il filo rosso mi ha sfiorata.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Piero, faccio cognome Zillo, chiamo da capo la provincia di Caserta. Volevo dire una cosa in generale, faccio un esempio perché io faccio la security nei locali, no? A posto di stare tutti così, parcheggiatori, diciamo tutta gente che sta pensando di organizzare, a portare i ragazzi con un pullman grande, faccio un esempio, no? Uno sta disoccupato. Un'azienda che affitta i furgoni, ci dà un furgone di 30 posti e porta tutti a ballare. Ma questi qua si drogano, bevono, cose. L'autista è, diciamo, la salvezza di tutti, perché quello si mette alla guida, li porta, aspetta là fuori 5-7 ore, loro possono bere e poi li riaccompagna. Questi vengono pagati, che ne so, la serata viene 40 euro, ce ne mettono più 20-60, poi quelli che si vogliono prendere, bere, quelli che sono a calava, sticca cose, fanno, ce lo vedono loro. Però l'autista li prende e li porta a casa, che se è una santa cosa, si salvano patenti, si salvano vite, si salva tutto, secondo me. È stato un piacere, pazza, arrivederci.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la mia calamita.
0: Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 7 e 23 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Massimino,

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Ho aperto un forum sul gommone, mi si è sgonfiato.
1: L'angolo del sorriso.
2: In tribunale tutta la frutta sarà difesa dall'avocado.
1: L'angolo del sorriso.
2: Come va con il nuovo computer a casa? Male, ieri il gatto mi ha di nuovo mangiato il mouse.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

0: L'alcol offusca i riflessi, ma rende chiaro il pericolo. Se bevi, non guidare. Una scelta sbagliata può costare una vita.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Circolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 7 e 51 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Valeria Maria Puglia di Portella di Mare, in provincia di Palermo, Salvatore Di Mauro di Aci Castello, in provincia di Catania, Francesca Palla di Castelsardo, in provincia di Sassari, Alice Albamonte di Palermo, Italo Scollo di Imbaccari, in provincia di Catania, Maria Pecoraro di Prizzi, in provincia di Palermo, Maria Sortino di Modica, in provincia di Ragusa, Francesco Pappalardo di Mister Bianco, in provincia di Catania.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì a tratti variabile sul nostro territorio. Locali fenomeni interesseranno le estreme regioni di nord-ovest, le coste del medio-alto versante tirrenico e le aree interne della Sicilia. Altrove invece prevarrà il sole con cielo poco nuvoloso. Le temperature massime diurne saranno più elevate al centro-nord, dove si toccheranno localmente i 32-33 gradi, qualche grado in meno invece altrove. Nel corso della giornata di sabato prevarrà il sole, eccetto ancora qualche fenomeno sui settori alpini occidentali, e poi domenica prevarrà il sole da nord a sud. Verso sera transiterà una perturbazione che porterà a locali rovesci di pioggia sui settori alpini e prealpini. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fred Bongusto.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Buongiorno, senta, sono Cosimo da Bari, sono un commerciante e vorrei dire, io attualmente faccio tutti gli spuntini come ho sempre fatto. La gente me lo lascia sempre. Vorrei dire una cosa al nostro governo, alle nostre istituzioni. Perché non far pagare una doppia multa a chi non ritira lo spuntino?
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Franco Simone.

0: indossa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Don Bachi. Poesia.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Sono le ore 8 e 22 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

e le farfalle colorate se ne fregano, vivono un giorno soltanto, si godono il vento e voglio provare a restare per sempre così.

0: di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 29 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Massimino. Oggi è l'onomastico di Massimino, il nome ha origine latina e significa discendente di Massimo. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 29 maggio del 1453, le armate turche ottomane del sultano Mehmed II prendono Costantinopoli dopo un assedio di 2 mesi, ponendo così fine al millenario impero romano d'Oriente. Lo scioglilingua di oggi è: vedo un ragno nel suo regno che lavora con impegno e un ugnomo che fa il bagno con un cigno nello stagno. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Provò anche a vendere gli accendini ai semafori, ma non riuscì mai a trovare un semaforo con il vizio del fumo. Ed ora l'aforisma del giorno. Ogni ferita ha una storia, ogni cicatrice un insegnamento. Il consiglio della nonna di oggi è possibile creare una maschera contro le impurità e i pori dilatati mescolando 2 cucchiai di miele a 2 cucchiai di succo di limone. Applica sul viso per 10 minuti, massaggia leggermente e risciacqua con acqua fredda. Adesso l'indovinello del giorno. Non è re, ma ha la corona. Non ha orologio e le ore suona. La risposta è il gallo. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Ciao, Damiano da Terrasine, provincia di Palermo. Il mio proverbio siciliano è: bellezze e ricchezze un se ponno ammocciare. Tradotto in italiano: bellezze e ricchezze non si possono nascondere. Un saluto, un bacione a tutti voi.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Camerlengo, camerlengo, custode e amministratore dei beni e delle finanze di una comunità, specialmente religiosa. Il cardinale che prende possesso dei palazzi apostolici dopo la morte del pontefice e veglia sulla sicurezza e l'ordine del conclave.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Patti Pravo. Opera.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 8 e 56 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Graziella Vella di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, Chloe Bagnasco di Palermo, Valeria Pergola di Assoro, in provincia di Enna, Vito Renna di Monopoli, in provincia di Bari, Lidia Cistori di Matera, Marinella Giuncato di Taranto, Cristina Golfo di Misilmeri, in provincia di Palermo, e Cataldo Galeano di Taranto. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Giuseppe Fulcheri. E adesso ci sei tu.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 94. Il governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro 10 giorni dalla sua formazione, il governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di 3 giorni dalla sua presentazione.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: Un giorno insieme con Fred Buongusto. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Tiziano Ferro. Sono un grande.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire, e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 9 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Massimino.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglia buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Buongiorno, sono Pina Gulino, chiamo da Santa Croce Camerina in provincia di Ragusa. Il mio proverbio è questo, in siciliano: con un rispetto sangue non ci sa da buono l'anno. In italiano, chi non rispetta i propri familiari, la propria parenti, non gli andrà bene l'anno.
4: Mi chiamo Pietro D'Alcamo. Meglio avere un cane amico che un amico cane.
5: Sì, ciao, sono Luciano da Carlentini. Questo proverbio ammonisce a sapere spendere bene e dice: conta sto munno, fa lo bello spicchio, perché la sorte ci ha dato tanto superchio, spenne le so denare culo sicchio, e di tutte le prodigi è uno specchio. Per tanti abusi è diventato un vecchio, e si sente andonare sempre allo suo ricchio, che lo superchio rompe sempre lo coperchio. Tradotto, chi in questo mondo fa lo sprecone perché la buona sorte gli ha dato tanto, spende i suoi soldi a fiume e di tutti i prodigi è uno specchio, per i tanti abusi è diventato un vecchio ed ora sente sempre nel suo orecchio che l'abbondanza rovina sempre quando avanza. Ciao Radio Margherita, ti voglio bene.
6: Ciao Radio Margherita, sono sempre io, Giuseppe da Napoli. Allora, conosco un altro proverbio che dice: chi non sa sentire a mamma e padre va a morire addolorato. Traduzione: chi non ascolta i consigli della mamma o del papà si trova sempre nei pasticci. Ciao Radio Margherita.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

Radio Margherita. Marco Masini. E poi ti ho visto cadere.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Salve Radio Margherita, vi ascolto tutte le sere, non ho mai sentito il mio messaggio. Io sono Livio dalla Garfagnana, Lucca. Volevo dare un appello, volevo dare un consiglio,

0: volevo dare alle persone che mi conoscono e come mi conoscono. Io sono omosessuale, non è niente di grave per me, ma vengo preso in giro da tutti i paesani, da tutta la città, da tutti gli amici. Sono rimasto solo per colpa loro. Ci faccio una volta gli affari suoi, questa è la mia vita, ho 44 anni, la mia scelta, i miei familiari sono d'accordo. Vorrei vedere loro se hanno un figliolo o una figliola uguale a me. Io non vado a dire male di loro, ma loro di me sì, siano italiani che stranieri.
1: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 9:50.
3: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Valeria Maria Puglia di Portella di Mare, in provincia di Palermo, Salvatore Di Mauro di Aci Castello, in provincia di Catania, Francesca Palla di Castelsardo, in provincia di Sassari, Alice Albamonte di Palermo, Italo Scollo di Imbaccari, in provincia di Catania, Maria Pecoraro di Prizzi, in provincia di Palermo, Maria Sortino di Modica, in provincia di Ragusa, Francesco Pappalardo di Mister Bianco, in provincia di Catania.
4: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Si riaccendono le tensioni tra NATO e Russia dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati in Romania, ferendo leggermente due persone. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, dichiara Bucarest. Parole durissime anche da NATO e Unione Europea. Pericolosa escalation che non può essere ignorata, denuncia anche il ministro della difesa Crosetto. Spettacolare fallimento a Cape Canaveral per il programma aerospaziale di Jeff Bezos, dove il vettore New Glenn, durante un test di accensione, ha innescato uno scoppio che ha avvolto l'intera struttura, alta come un palazzo, di 29 piani. Ieri sera un violento temporale, nonché vento forte e grandine, hanno investito Milano. Traffico automobilistico rallentato e gravi ritardi sui treni. Per fortuna nessun ferito, solo contusioni per pedoni e ciclisti caduti. Calcio, manca ancora l'ufficialità, ma le fonti vicine ai protagonisti annunciano che il nuovo allenatore del Napoli sarà Massimiliano Allegri, che dopo una deludente stagione al Milan raccoglierà così l'eredità di Antonio Conte. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fred Bongusto.

giorno insieme con Fred Buongusto. Torna fra un'ora. Eva Zanicchi.

0: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Trigno, parcheggio ad ore.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Davide Rossi. Le cose che non sai.
3: Mischio i problemi coi miei pensieri.

0: farei di tutto.
1: Einar, parole nuove.
2: Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 10 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Massimino.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
3: Se avessi studiato

all'anagrafe Giuseppe Daniele, è nato a Napoli il 19 marzo 1955 ed è stato un cantautore, chitarrista e compositore italiano. Chitarrista di formazione blues, è stato, a cavallo degli anni 70 e 80, uno dei musicisti più innovativi del panorama italiano. In oltre 40 anni di carriera ha collaborato con numerosi artisti di prestigio nazionali ed internazionali. La sua tecnica strumentale e compositiva è stata influenzata dalla musica rock, dal jazz di Louis Armstrong, dal chitarrista George Benson e soprattutto dal blues, in una sintesi fra elementi musicali e linguistici assai differenti, interpretati con vena del tutto personale e creativa. La sua passione per i più svariati generi musicali ha dato origine a un nuovo stile da lui stesso denominato tarumbò, a indicare la mescolanza di tarantella e blues, assunti come emblema delle rispettive culture di appartenenza. La cifra stilistica di Pino Daniele era espressione di un profondo legame con la tradizione partenopea e mediterranea, sia per le sonorità che per i testi, i quali riprendono e reinterpretano canti e usanze popolari napoletane. L'album Nero a metà si può considerare il suo gioiello. È stato presente nella classifica dei 100 album italiani più belli di ogni tempo, nel quale manifestò in maniera matura il nuovo sound napoletano, un Latin blues costruito su sonorità tipicamente mediterranee. Pino Daniele ha scritto anche delle colonne sonore nei film di Massimo Troisi, il celebre brano Quando. Infatti aveva costituito il tema principale del film Pensavo fosse amore, invece era un Calesse. I due artisti avevano già collaborato in più occasioni. Il musicista partenopeo, infatti, compose le musiche di due dei precedenti film di Troisi dal titolo Ricomincio da tre e Le vie del Signore sono finite. Ha pubblicato 23 album in studio e 7 album dal vivo.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Pino Daniele.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Anastasia, la mite.

Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 11 e 4 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Graziella Vella di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, Chloe Bagnasco di Palermo, Valeria Pergola di Assoro, in provincia di Enna, Vitorenna di Monopoli, in provincia di Bari, Lidia Cistori di Matera, Marinella Giuncato di Taranto, Cristina Golfo di Misilmeri, in provincia di Palermo, e Cataldo Galeano di Taranto. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Le vibrazioni, così sbagliate.

0: casa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Adriano Celentano, una festa sui prati.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Antonio da Mazara del Vallo. Vorrei parlare un po' della nostra agricoltura. La nostra agricoltura dovrebbe essere una cosa principale per la nostra esistenza. Ci sono tantissimi terreni incolti, lasciati alla deriva. Perché non si uniscono in cooperativa tantissime persone, anziane, giovani? L'importante è che si uniscono e fanno qualcosa. Cioè, il governo dovrebbe fare molte cose per queste persone, per queste cooperative che si riuniscono, perché l'agricoltura è la base principale della nostra esistenza. Ricordatelo tutti, tutti noi dobbiamo ricordare questo particolare. Nella mia zona qua ci sono terreni lasciati alla deriva, incolti da tanti anni. Il governo dovrebbe fare molto per questo, moltissimo anzi, per dare dei fondi perduti, insomma, da fare una campagna per l'agricoltura italiana e specialmente siciliana. Grazie, ciao.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Giuni Russo.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Giuni Russo.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Alghero.
2: Mai.
3: Un'estate al mare. Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 11 e 34 minuti.
4: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Massimino.
5: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Se uno cerca sulla carta geografica Galati, trova una località nel sud-est della Romania, non lontano dal confine con la parte più occidentale del sud dell'Ucraina. Ma lì, a Galati, è arrivato inopinatamente un drone russo che ha colpito un'abitazione e ha fatto anche dei feriti. Questo, che sembra un episodio laterale, periferico rispetto alla guerra che dura da 4 anni, rischia di essere un passaggio importante. Immediata è stata la protesta della NATO e dell'Unione Europea, perché in qualche modo, non dimentichiamolo, con questo attacco o con questa azione sfuggita dal controllo di chi manovra i droni russi, l'esercito e l'aviazione di Mosca sono entrati non solo nei cieli e nei territori dell'Unione Europea, ma anche in quelli della NATO. È un episodio che può essere appunto la scintilla che non solo di una protesta ufficiale, ma anche di una presa di posizione più risoluta e anche altro da parte dell'Alleanza Atlantica e dell'Unione Europea stessa. Ripeto, è un episodio, però fa capire alcune cose. Primo, che la tensione è tornata ai livelli più alti. Secondo, che forse Mosca non ha il pieno controllo dei suoi armamenti, in una fase di usura forte dovuta anche ai contrattacchi ucraini. Ma è chiaro ed evidente che adesso Mosca dovrà rispondere.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Antonino. Ménage à trois.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Si riaccendono le tensioni tra NATO e Russia dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo leggermente due persone. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, dichiara Bucarest, parole durissime anche da NATO e Unione Europea. Pericolosa escalation che non può essere ignorata, denuncia anche il ministro della difesa Crosetto. Spettacolare fallimento a Cape Canaveral per il programma aerospaziale di Jeff Bezos, dove il vettore New Glenn, durante un test di ascensione, ha innescato uno scoppio che ha avvolto l'intera struttura, alta come un palazzo, di 29 piani. Ieri sera un violento temporale, nonché vento forte e grandine, hanno investito Milano. Traffico automobilistico rallentato e gravi ritardi sui treni. Per fortuna nessun ferito, solo contusioni per pedoni e ciclisti caduti. Calcio, manca ancora l'ufficialità, ma le fonti vicine ai protagonisti annunciano che il nuovo allenatore del Napoli sarà Massimiliano Allegri, che dopo una deludente stagione al Milan raccoglierà così l'eredità di Antonio Conte. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 11:57.

Sono Franco da Pescara. Io ascolto Radio Margherita perché è l'unica radio che trasmette sempre e solo canzoni italiane di tutti i gusti, per tutte le età e di tutti i generi. Grazie Radio Margherita. Radio.

0: giorno insieme con Fred Bongusto. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Tiziano Ferro. 1, 2, 3.

0: Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Sono le ore 12 e 24 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Publio Anneo Seneca? La memoria è labile nel ricordare i benefici, ma tenace nel ricordare i torti. Sa cosa diceva Peter Ustinov? Il terrorismo è la guerra dei poveri e la guerra è il terrorismo dei ricchi. Sa cosa diceva Albert Einstein? Lo studio e la ricerca della verità e della bellezza rappresentano una sfera di attività in cui è permesso di rimanere bambini per tutta la vita.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

tua! Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni al regolamento su anyplenitude.com.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Buongiorno Radio Margherita, a parte vi tengo nel cuore. Allora, io mi chiamo Bruna e chiamo da Caserta. Faccio un appello ai sindaci e ai politici principalmente di ogni comune. Sarebbe opportuno lavorare a percentuale, praticamente tipo provvigioni, perché solo così l'essere umano ha la responsabilità di se stesso e poi così facendo si eliminerebbero file ad ogni sportello, ipotesi, posta, banche, uffici e tante altre cose. Niente, solo questo volevo dirle e buona fortuna a tutti. Grazie, buona giornata.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
5: Chiara Galiazzo. Allegria.

guarda. Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 12:56.

0: pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fred Bongusto.

0: Un giorno insieme con Fred Buongusto. Torna fra un'ora. Enrico Nigiotti. Mentre l'amore scompare.
1: Vorrei che sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo. Per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: lasciarti andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Benji e Fede, ogni volta.
3: Ogni volta.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Don Antonio della Sardegna, vorrei lasciare questo messaggio a quel signore che ha chiamato per lavoro per i giovani. Io dico questo, io quando non avevo un mestiere in mano, nessuna qualifica, nessuno mi cercava a lavorare. Quando mi sono presentato in cantiere avevo già una qualifica alle mani e oggi sono un carpentiere specializzato nel ramo edile. Ci sono ancora richieste di questo fattore. Perché i giovani di oggi non li insegniamo a frequentare una scuola come si deve e insegnarsi un mestiere? Dopodiché possono parlare di lavoro. Questo signore qui ha dato una risposta ai giovani che non trovano lavoro, che continuano ad andare a giocare con le macchinette, a spendere soldi, andare in pizzeria e andare a ballare, e parte che la droga. E con questo saluto per questo signore, salve.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita. Gigliola Cinquetti, sei un bravo.

0: Mario Biondi. Amami.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore, adesso sono qui che ti aspetto.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Sono le ore 13 e 24 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: mio lato opposto.
1: Diodato, ci vorrebbe un miracolo.

Radio Margherita Musica Italiana presenta L'aforisma del giorno. La saggezza si conquista attraverso la sofferenza.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao, io sono Deborah, sto telefonando perché sono appena uscita da un ospedale e vorrei dire alle infermiere dell'ospedale che loro non sono Dio in terra, che dovrebbero essere innanzitutto delle persone umane con i pazienti e non essere arroganti e alzare la voce quando non si dovrebbe. Grazie, spero che il messaggio arrivi a chi di dovere.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 13:53.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Giuseppe dalla provincia di Reggio Calabria. Mi onoro di sentirmi meridionale, appartenente al regno delle due Sicilie, e vedo che ancora siamo trattati noi del meridione come pezza da piedi per quanto concerne le assicurazioni, i treni e tutti i servizi in generale. È facile dire che la colpa possa ricadere sui parlamentari meridionali, ma dovrebbe anche essere il governo a provvedere ad unificare questa terra che chiamano Italia e che la Calabria, il suo re Italo, ha avuto l'onore di dare il nome. Grazie a tutti e buon ascolto.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
1: Margherita. Giorgia Malerba. 5 minuti.
2: Se avessi

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 14 e 25 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

ammettiamo diventassi invisibile ai tuoi occhi, che di colpo non riuscissi più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi.

0: Radio Margherita, Musica Italiana, presenta Il consiglio della nonna.
1: È possibile creare una maschera contro le impurità e i pori dilatati mescolando 2 cucchiai di miele a 2 cucchiai di succo di limone. Applica sul viso per 10 minuti, massaggia leggermente e risciacqua con acqua fredda.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

scappare. Radio Margherita. Briga, allegra.

0: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.
1: Noemi.

0: Pierc, Neve sporca.
1: Ci eravamo promessi di girare il mondo in un caravan, e poi il mondo ha girato noi. Ma che bella metafora, questa vita.

0: sport.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Gaudino Nicola, Sardegna, vorrei parlare del pane che non è certificato ed è tutta una porcheria, che stanno portando le farine dall'estero, dalla Romania e quant'altro, e non c'è nessuna certificazione. Io ho fatto tutte le ricerche, vorrei che parlare in radio, in televisione, a qualsiasi parte, per dire al mondo intero che cosa, all'Italia, che cosa stanno mangiando, avendo tutti i grani locali, le farine locali che sono ottime, e i nostri imprenditori stanno portando il pane tutto quanto da fuori, per cui abbiamo allergie, non ha il germe del grano la farina che importa, no? Mentre il nostro grano è ottimo sotto tutti i punti di vista, soprattutto per il nostro corpo, che a un certo punto eviterebbe di farci prendere farmaci e quant'altro.
3: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 15:02.

0: sera. Amarsi un'altra volta fino a farsi male, ma è meglio.
1: Ciao, sono Caterina da Cagliari. Io ascolto Radio Margherita perché è una radio pulita e non perde il tempo in chiacchiere inutili e va dritta al cuore con le belle canzoni d'amore. Lunga vita a Radio Margherita.
2: Radio Margherita, una radio pulita che va dritta al cuore, anche a Cagliari.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Fred Bongusto.

Un giorno insieme con Fred Buongusto. Torna fra un'ora. Adriano Celentano. L'emozione non ha voce.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 94. Il governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro 10 giorni dalla sua formazione, il governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di 3 giorni dalla sua presentazione.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
4: Aurora Codazzi. Occhi chiari.

0: Mon amour, que fragrance! Que ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Renato Zero, mi trovi dentro te.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Sono le ore 15 e 24 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Se uno cerca sulla carta geografica Galati, trova una località nel sud-est della Romania, non lontano dal confine con la parte più occidentale del sud dell'Ucraina. Ma lì, a Galati, è arrivato inopinatamente un drone russo che ha colpito un'abitazione e ha fatto anche dei feriti. Questo, che sembra un episodio laterale, periferico rispetto alla guerra che dura da 4 anni, rischia di essere un passaggio importante. Immediata è stata la protesta della NATO e dell'Unione Europea, perché in qualche modo, non dimentichiamolo, con questo attacco o con questa azione sfuggita dal controllo di chi manovra i droni russi, l'esercito e l'aviazione di Mosca sono entrati non solo nei cieli e nei territori dell'Unione Europea, ma anche in quelli della NATO. È un episodio che può essere appunto la scintilla che non solo di una protesta ufficiale, ma anche di una presa di posizione più risoluta e anche altro da parte dell'Alleanza Atlantica e dell'Unione Europea stessa. Ripeto, è un episodio, però fa capire alcune cose. Primo, che la tensione è tornata ai livelli più alti. Secondo, che forse Mosca non ha il pieno controllo dei suoi armamenti, in una fase di usura forte dovuta anche ai contrattacchi ucraini. Ma è chiaro ed evidente che adesso Mosca dovrà rispondere, magari con parole diverse da quelle del ministro degli esteri Lavrov, che ha detto l'Europa non può essere un'interlocutrice perché è in guerra insieme all'Ucraina. Parole che possono essere, più che un drone, un boomerang in questo momento.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Roberto Vecchioni, la mia storia.

fermi questa gente intorno. Manager Cazzuti, Falchi, Iene, ti farò sapere quando torno, ma ti lascio un sacco di parole e quel po' di roba che mi avanza.

Tutto questo c'è nella mia stanza, giuro non lo so se poco o molto. So che non sapevo mai starci senza, e mi viene da ridere se mi volto. Se ti va puoi entrarci, se no pace, vedi di giocartela a testa croce, ma con la tua voce.

0: se non basta il cuore, canta con il mio cuore.
1: Fedez e Marco Masini. Male necessario.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Umberto Napolitano, oggi settembre 26.

Quello che inquini oggi sarà l'aria che respirerai domani. Proteggi l'ambiente. Ogni scelta ha un impatto. Ridurre l'inquinamento è un impegno di tutti. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 15 e 57 minuti.
1: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: Notizie.
1: Bentrovati. Il presidente russo Putin è a conoscenza dell'incidente del drone in Romania, lo ha dichiarato il portavoce Peskov. Non si placano le polemiche per il velivolo russo che ha centrato un palazzo nella città di Galați. Condanna unanime dall'Unione Europea e dalla NATO, pronti a proteggere la Romania, dice Zelensky. Ebola. L'OMS ha annunciato il primo caso di guarigione nel contesto dell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica del Congo. Serve massima attenzione, scrive la premier Meloni ai vertici dell'Unione Europea, sollecitando coordinamento e vigilanza alle frontiere. Intanto è sotto sorveglianza allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta al virus e asintomatica. In Italia erogate in ritardo quasi 2 milioni di visite mediche ed esami diagnostici, sono i numeri diffusi dall'Agenas relativi ai primi 4 mesi dell'anno. Miglioramenti si registrano in 16 regioni per le prime visite, segnali negativi in Abruzzo, Trento, Sicilia e Valle d'Aosta. Affidata ad interim a Silvio Baldini dopo la mancata qualificazione ai mondiali, è radunata da ieri a Coverciano la nazionale che prepara le due amichevoli di fine stagione. Gli azzurri di Sciana il 3 giugno a Lussemburgo e il 7 giugno a Creta. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fred Bongusto.

0: Un giorno insieme con Fred Buongusto. Torna fra un'ora.
1: Cristiano Cosa. La vita cos'è?

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, io sono Matteo da Sassari. Quattro mesi fa ho ricevuto come dono, un grandissimo dono, i polmoni nuovi. Ero in lista d'attesa da 5 anni e sono stato miracolato da questa persona che mi ha ridato la vita. Vuol dire questo, che bisogna sempre sperare, bisogna essere sempre positivi nella vita, mai dire mai. E ringrazio anche tutti quelli che donano, anche se vanno dall'altra parte della vita. Ringrazio di nuovo a chi mi ha fatto il trapianto e a tutta l'equipe di Padova. Ringrazio a tutti, ciao a tutti, mi raccomando, fate sempre le donazioni, perché da uno ci servono 4-5 vite. Grazie, ciao a tutti.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Vigliola Cinquetti, Dio come ti amo.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 16 e 25 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
1: Perdonami, se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille

0: l'indovinello del giorno.
1: Su cosa può contare chi ha perso tutto al gioco? La risposta è sulle dita.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Ricci. Perdonami.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida,

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli ascoltatori di Radio Margherita, musica italiana da Emma Parigi di Trebi Meteo.
2: Una giornata di sabato 30 maggio un po' più asciutta sulla nostra penisola, ancora l'anticiclone ben saldo sul territorio, permette ampi spazi assolati, fatta eccezione per delle velature in transito dal pomeriggio su buona parte del nord, con solo qualche precipitazione ma limitatamente alle Alpi nel corso del pomeriggio sera. Il caldo torna a farsi sentire, le temperature massime tornano elevate per il periodo prossime ai 33-34 gradi in diverse zone del centro nord. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra nuova app Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 17:02.

0: fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Gino Paoli.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Anna da Palermo e questo è un messaggio per tutte le donne, specialmente per tutte le donne sole, che vivono sole. I ladri furbetti hanno inventato un'altra scusa per fare aprire le porte alle povere donnine che abitano da sole. Buttano dell'acqua sotto la porta. Le donne sole vedono quest'acqua sotto la porta, pensano che i pianerottoli siano allagati, aprono la porta, entrano e vi derubano. Quindi state attente se siete soli in casa, specialmente. Se vedete acqua sotto la porta, non aprite le porte.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Il cielo è sempre più blu si sono confrontati oggi Giusy Ferreri e Rino Gaetano.
1: Confronti
2: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
2: La tua radio.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Sono le ore 17 e 29 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
3: Lo sai che in fondo

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Affiliare. Affiliare. Come affiliazione e affiliato sono voci del latino tardo giuridico. Significato: ammettere qualcuno in una setta o società religiosa.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Trafalcione. Strafalcione. Voce composta di stra e falciare. Significato: un grosso errore.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Capsula. Capsula. Dal latino capsa, cioè cassa. Significato: nella cartuccia di un'arma da fuoco, piccolo rivestimento tondo metallico che provoca lo scoppio.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Teste. Teste. Dal latino. Significato: testimone, colui che rende testimonianza.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera. Radio Margherita, per la cultura.
2: Eddie Brock, promettimi! La

0: L'aria che respiriamo è il riflesso delle nostre scelte. Proteggi il pianeta. Inizia da te. Non lasciare che il mondo diventi una discarica. Riduci, riutilizza, ricicla.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita. La tua radio preferita? Radio Margherita.
1: Milva, l'unica ragione.

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Con la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Tiziano Ferro. Non me lo so spiegare. Un po' mi

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Anna, chiamo da Napoli. Vorrei dare un messaggio a tutti quanti che possa essere utile. Io premetto, non sono una bigotta, sono cattolica a modo mio, ma tutta questa gente che ci sono, che hanno tutti questi soldi e fanno imbrogli e hanno questa avidità, ma non pensano che devono morire, non pensano che poi la loro vita finirà. Perché questo egoismo infinito, questa cattiveria, si ammazza, si, per i soldi, si ammazza per poco? L'avidità umana mi fa schifo, vorrei dirlo a tutto il mondo, fate qualcosa, grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Il meglio di me.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 17 e 59 minuti.
2: Valdec e Patrizia Ferrara. Quando?

0: Un giorno insieme con Fred Buongusto. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, musica italiana. La scelta migliore.

0: Notizie.
1: Bentrovati. Grave incidente stradale a Mazara del Vallo nel Trapanese. In uno scontro tra un'auto e uno scuolabus, 5 adulti e 8 bambini sono rimasti feriti. Tutti sono stati trasportati in ospedale. 2 bambini sarebbero in condizioni più gravi. Ha provocato 2 feriti il drone precipitato la scorsa notte su un edificio residenziale nella città rumena di Galați durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine. Condanna unanime dall'Unione Europea e dalla NATO Zelensky sostegno alla Romania. Ebola è risultata negativa ai test la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere esposta al virus sotto osservazione allo Spallanzani di Roma. Intanto l'OMS ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto dal virus responsabile dell'epidemia in corso in Congo e Uganda. Basket Brescia-Milano apre stasera alle 20 la semifinale dei playoff Scudetto, stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida, la Virtus Bologna campione in carica ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. Una buona serata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Emma Marrone, Mascara.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Enrico Nigiotti, se cascasse il mondo.
2: Precisamente tu che

0: fatto per rivederci ancora.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Grazie Radio Margherita per la possibilità che mi dai. Voglio mandare un appello a tutto il mondo. Sono Antonella da Ragusa, perché non accetto assolutamente che si sta liberalizzando questa cosa che le coppie si devono sposare dello stesso sesso. È un'atrocità, perché Dio ha creato l'uomo e la donna. Vi prego, riflettete su questa cosa, perché bisogna dare dei messaggi positivi anche ai nostri figli. Ciao e grazie.
3: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 18 e 25 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Quando ero figlio io, comandavano i padri. Ora che sono padre, comandano i figli. La mia è una generazione che non ha mai contato nulla.
1: L'angolo del sorriso.
2: Un giorno Gesù disse alla Maddalena: bella la Sardegna.
1: L'angolo del sorriso.
2: Ho visto giardinieri innaffiare le piantine della città.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Maria da Cagliari. Volevo far riflettere le persone che sarebbe meglio che tutti quelli che hanno un contatto con il pubblico facessero dei test, delle prove, qualcosa per verificare che siano, diciamo, in uno stato d'animo sereno, tranquillo, perché spesso hanno scatti di ira, hanno comportamenti poco edificanti per loro stessi e anche per le persone che li circondano. Quindi sarebbe meglio se lo Stato, gli enti o chi per loro, insomma, selezionassero queste persone in base anche al carattere, destinando a questo mestiere delle persone intelligenti, ma anche persone umane e soprattutto serene e sane di mente. Grazie.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Lucio Dalla, Dolce Susanna. Se...

0: tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Lolita, Elena Delia.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 18:55.

0: fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Gianni Bella, non si può morire dentro.
3: Se il nostro amore è un altro fallimento, non me la prenderò con te, con lui.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Elena e chiamo da Milano, sono una studentessa universitaria. Volevo dare uno spunto di riflessione partendo dalla campagna un po' pronucleare che sta coprendo l'Italia. Andate su YouTube e ponete report nucleare, ci sono due puntate molto interessanti, una si chiama L'inganno e l'altra L'eredità. Sicuramente può essere utile per farsi un'idea un pochino più vera e reale sulla situazione. Grazie, arrivederci.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Giuni Russo.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Giuni Russo.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Alghero.
2: Mai.
3: Un'estate al mare.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 19 e 32 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: L'incidente rumeno, ovvero il drone che è andato a colpire un'abitazione in una cittadina del sud-est della Romania, essendo, diciamo così, espatriato rispetto all'obiettivo che aveva di qualche chilometro, territorio del sud-ovest dell'Ucraina, è un incidente che si fa più grave col passare delle ore, perché non viene derubricato a un episodio indipendente dalla volontà dei belligeranti, ma come la dimostrazione che la Russia vuole colpire e colpire anche nella NATO. Perché questo? Perché non c'è evidentemente nessun riguardo da parte di Mosca dei rischi che sono connessi a episodi come questo. Ed è il motivo per cui in molti paesi europei sono stati convocati gli ambasciatori russi per esprimere il disappunto e la protesta per quello che è accaduto. Anche perché, ed è questo l'elemento forte, Mosca non riconosce di avere compiuto qualcosa che andava assolutamente evitato, nasconde l'incidente e assolutamente non se ne assume alcuna responsabilità, tacciando anzi i paesi europei di avere inventato, costruito a tavolino il fatto. E questo chiaramente porta con sé un ulteriore elemento di protesta e anche di sconcerto, che viene coniugato con le parole di quello che in questi 4 anni si è sempre assunto il ruolo di colui che la spara più grossa da parte russa, ovvero Medvedev, l'ex premier e l'ex presidente. Ha detto che da qui in poi gli europei non possono più dormire sonni tranquilli. Come dire, può toccare anche voi, potete essere anche voi nel mirino, perché voi, aiutando l'Ucraina, siete in guerra dalla loro parte contro di noi.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: La mafia si nutre della paura. Il coraggio di uno può svegliare il coraggio di molti. Non è solo un problema degli altri. Combattere la mafia inizia dalle scelte di ogni giorno.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 20. In punto.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Bentrovati. Grave incidente stradale a Mazara del Vallo, Trapani. Uno scontro tra un'auto e uno scuolabus ha causato 19 feriti, di cui 14 bambini. L'uomo alla guida dell'auto era senza patente e senza assicurazione. Nuove tensioni tra la NATO e Mosca dopo il caso del drone che la scorsa notte ha colpito un edificio in Romania causando 2 feriti. Putin si dice pronto ad avviare un'indagine obiettiva. Secondo il presidente russo, il velivolo potrebbe essere ucraino. L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta, ma più di recente lo slancio si è attenuato, a dirlo il governatore di Banca Italia Panetta nella sua relazione annuale, sottolineando il rischio che l'inflazione arrivi al 6%, investimenti e innovazione le priorità.
3: In prospettiva, il nodo della competitività tornerà centrale. L'Italia conserva punti di forza rilevanti nella meccanica, nella farmaceutica e nelle produzioni di qualità, ma solo investendo e innovando saranno valorizzati.
2: Ultimi 90 minuti per decretare la terza promossa in Serie A, alle 20 Monza-Catanzaro, ritorno della finale playoff di B. Si parte dal 2-0 dell'andata per i brianzoli, favoriti anche dal miglior piazzamento in classifica. Una buona serata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Cioffi, sola ti amo.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Beamac. Io e te, io e te, io e te.
4: Tu

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Io sono Vittorio e telefono da Catania. Ho superato abbondantemente la settantina e quindi non lo posso fare più, ma sono stato per tanto tempo un donatore di sangue. Adesso mi rivolgo ai siciliani, perché la Sicilia è soprattutto un paese che ha bisogno di molto, molto sangue. Ecco, uomini politici, uomini di chiesa, voi che vi professate difensori e che vi muovete per il popolo italiano e siciliano, ecco, muovetevi, fate una donazione di sangue, dimostrate che vi muovete veramente nell'interesse dei siciliani. Grazie.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Alessandra Becelli. Solo una bugia.
1: Sei fermo sul divano con i miei sogni in una mano, io mi consumo.

0: Fabrizio De André. Si fosse fuoco.
1: Si fosse fuoco arderei il mondo, si fosse vento lo tempesterei, si fosse acqua io l'annegherei, si fosse Dio manderei in profondo.

tutti i cristiani imbrigherei, si fosse imperator sa che farei, a tutti mozzerei lo capo a tondo, si fosse morte andarei da mio padre, si fosse vita fuggirei da lui, similemente faria da mia madre, si fosse cieco come sono e fui.

0: Se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua io l'annegherei, se fosse Dio manderella in profondo.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 20 e 24 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Allora, sono Maria da Napoli e il mio proverbio è: meglio tardi che mai. Grazie.
4: Marcello, Siracusa. Cucata, assata vecchia, con chi da nova, sapi chi gioca l'assa, ma non sapi chi gioca trova. Chi lascia la strada vecchia per quella nuova, sa quello che lascia, ma non sa quello che trova.
5: Chiamo Angela Massarotto, vivo a Palermo. Questo è un antico proverbio veneto. Se nuvole va al mare, tutto il bo e va a rare. Se nuvole va al monte, tutto il bo e va sotto il ponte. Significato è che se le nuvole vanno verso il mare, si prende il bue e si va a rare. Arare adesso il gergo non mi viene. Poi, se nuvole va al monte, sarebbe le nuvole vanno al monte, prenditi il bue e vai sotto il ponte, vuol dire che piove.
6: Leo Grillo, Palermo, pillola di saggezza. Faciste come a siccia, veniste e taste non serengate in ivore e tenniste. Hai fatto come la seppia, sei venuto, hai sprozzato il nero che sarebbe il veleno, lasciando ovviamente il veleno e te ne sei andato.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. RAF, ora e per sempre.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Maria e chiamo da Viterbo. Volevo, salutando tutti, volevo invitare a riflettere sul senso dell'amicizia, sul valore che essa ha e sul fatto che un amico non ci abbandona mai. Ascoltiamo sempre Radio Margherita perché è un'amica sincera che ci trasmette tanto della musica pura e soprattutto, ecco, anche dei vecchi tempi.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Stefano Pitasi. Me l'hai insegnato tu.
1: Me l'hai insegnato tu. Che non ci basta una notte per amare.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 20 e 58 minuti. Gianni Morandi, la fisarmonica. La

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 94. Il governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro 10 giorni dalla sua formazione, il governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di 3 giorni dalla sua presentazione.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Mi chiamo Vincenzo, telefono dalla provincia di Lecce. Perché cercare un aggettivo per qualcosa che è bello? Radio Margherita, ci piace e basta.
1: Radio Margherita, piace e basta. Anche a Lecce.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fred Buongusto.

0: Un giorno insieme con Fred Buongusto. Torna fra un'ora.
1: Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Vincenzo Capua. Non ho mai imparato.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ehi, salve, sono Giovanna, chiamo da Bagheria. E guardi, io volevo solo dire che sono molto arrabbiata per le tasse che si pagano e mi chiedo perché non debbano pagare le tasse le prostitute che guadagnano più di un operaio. Grazie mille, arrivederci.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 21 e 23 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

anagrafe Giuseppe Daniele, è nato a Napoli il 19 marzo 1955 ed è stato un cantautore, chitarrista e compositore italiano. Chitarrista di formazione blues, è stato, a cavallo degli anni 70 e 80, uno dei musicisti più innovativi del panorama italiano. In oltre 40 anni di carriera ha collaborato con numerosi artisti di prestigio nazionali ed internazionali. La sua tecnica strumentale e compositiva è stata influenzata dalla musica rock, dal jazz di Louis Armstrong, dal chitarrista George Benson e soprattutto dal blues, in una sintesi fra elementi musicali e linguistici assai differenti, interpretati con vena del tutto personale e creativa. La sua passione per i più svariati generi musicali ha dato origine a un nuovo stile da lui stesso denominato tarumbò, a indicare la mescolanza di tarantella e blues, assunti come emblema delle rispettive culture di appartenenza. La cifra stilistica di Pino Daniele era espressione di un profondo legame con la tradizione partenopea e mediterranea, sia per le sonorità che per i testi, i quali riprendono e reinterpretano canti e usanze popolari napoletane. L'album Nero a metà si può considerare il suo gioiello. È stato presente nella classifica dei 100 album italiani più belli di ogni tempo, nel quale manifestò in maniera matura il nuovo sound napoletano, un Latin blues costruito su sonorità tipicamente mediterranee. Pino Daniele ha scritto anche delle colonne sonore nei film di Massimo Troisi, il celebre brano Quando. Infatti aveva costituito il tema principale del film Pensavo fosse amore, invece era un calesse. I due artisti avevano già collaborato in più occasioni. Il musicista partenopeo, infatti, compose le musiche di due dei precedenti film di Troisi dal titolo Ricomincio da tre e Le vie del Signore sono finite. Ha pubblicato 23 album in studio e 7 album dal vivo. Pino Daniele muore a Roma il 4 gennaio 2015 all'età di 60 anni. Tra i brani più iconici di Pino Daniele ricordiamo Quando, Senza e te, Quando chiove, Napulè.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Pino Daniele.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825.

Chi dona il proprio tempo regala speranza. Il volontariato cambia vite. Dare una mano a chi ha bisogno è il primo passo per un mondo migliore. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Giorgio dalla provincia di Caserta e volevo lasciare un messaggio ed è questo. Volevo dire, premetto che non sono un insegnante e che pure io ho dei figli. Volevo far notare però che in ogni grado di insegnamento è giusto che gli alunni vengano tutelati in tutti i modi, ma gli insegnanti chi li tutela? Poveraccio chi viene minacciato e addirittura picchiato dagli alunni o dai genitori, come ogni tanto si sente, insomma. Ma come al solito si passa sempre da un accesso all'altro. Prima i genitori non li facevano proprio parlare, adesso li fanno parlare un po' troppo, e non solo. Grazie, ciao Radio Margherita.
0: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati. Grave incidente stradale a Mazara del Vallo, Trapani. Uno scontro tra un'auto e uno scuolabus ha causato 19 feriti, di cui 14 bambini. L'uomo alla guida dell'auto era senza patente e senza assicurazione. Nuove tensioni tra la NATO e Mosca dopo il caso del drone che la scorsa notte ha colpito un edificio in Romania causando 2 feriti. Putin si dice pronto ad avviare un'indagine obiettiva. Secondo il presidente russo, il velivolo potrebbe essere ucraino. L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta, ma più di recente lo slancio si è attenuato, a dirlo il governatore di Banca Italia Panetta nella sua relazione annuale, sottolineando il rischio che l'inflazione arrivi al 6%, investimenti e innovazione le priorità.
2: In prospettiva, il nodo della competitività tornerà centrale. L'Italia conserva punti di forza rilevanti nella meccanica, nella farmaceutica e nelle produzioni di qualità, ma solo investendo e innovando saranno valorizzati.
1: Ultimi 90 minuti per decretare la terza promossa in Serie A, alle 20 Monza-Catanzaro, ritorno della finale play-off di B. Si parte dal 2-0 dell'andata per i brianzoli, favoriti anche dal miglior piazzamento in classifica. Una buona serata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Le previsioni del tempo in Italia.
4: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato con ulteriore rinforzo dell'anticiclone sull'Italia, quindi tempo più stabile, soleggiato pressoché ovunque, eccetto per qualche annuvolamento alto e stratificato in transito sulle regioni settentrionali nel corso della giornata. Possibile anche un po' di variabilità sulla dorsale appenninica settentrionale, sulle Alpi occidentali, ma senza grandi fenomeni. Poi domenica, giornata ancora inizialmente soleggiata e calda, le temperature infatti aumentano in questo weekend, tornando a toccare punte di 33-34 gradi sulle pianure del centro-nord, ma a fine giornata arrivano dei temporali a partire dalle Alpi e poi localmente qua e là anche sulla pianura padana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 21:59.

Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Eustachio Fallica, chiamo da Palermo. Desidero che la legge sia uguale per tutti. Come è stato introdotto il reato per chi produce inquinamento bruciando i rifiuti, deve essere introdotto il reato a carico dei comuni che non si mobilitano e lasciano putrefare i rifiuti, creando pure inquinamento. Se la legge è uguale per tutti, anche questo reato deve essere introdotto. Grazie per l'ospitalità.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 22 e 25 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Lara Fabian, perdere l'amore.
1: Adesso andate via, voglio restare sola.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva il poeta americano Richard Harmore? Il pensionato è due volte stanco. In primo luogo è stanco di lavorare, poi è stanco di non lavorare. Sa cosa diceva Charles Horton Cooley? Quasi ogni bambino comincia ad inventare un proprio linguaggio e cessa di usarlo soltanto quando scopre che ne esiste uno già pronto per lui. Sa cosa diceva Christian Bodin? Una casa non è soltanto una questione di mattoni, ma di amore. Persino uno scantinato può essere meraviglioso.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita, per la saggezza.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
0: Benji e Fede. Musica animale.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Masina e chiamo da Messina. Questo è il secondo messaggio, ma voglio essere ancora più chiara. Anch'io sono stata giovane, anch'io mi sono divertita. Il mio appello è per tutti i ragazzi, soprattutto per loro. Ragazzi, la vita è preziosa. È bello divertirsi, stare insieme con gli amici, fare baldoria. Ma nel momento in cui vi mettete in macchina, vi prego, fate guidare chi non ha bevuto. La vita è preziosa, non infliggete dolori e sofferenze alle vostre famiglie. Date sempre gioia e serenità. Vi raccomando, divertirsi è bello, la vita è bella, è preziosa, non buttatela via.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Le ore 22 e 52 minuti. Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Mal. Tu sei con me.
1: Ti porto dentro me, in ogni mio pensiero.

Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: dubbi solo. Mi ha stregato.
1: Quale mistero è l'amore? Certo, è una cosa

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 23 e 26 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: L'incidente rumeno, ovvero il drone che è andato a colpire un'abitazione in una cittadina del sud-est della Romania, essendo, diciamo così, espatriato rispetto all'obiettivo che aveva di qualche chilometro, territorio del sud-ovest dell'Ucraina, è un incidente che si fa più grave col passare delle ore, perché non viene derubricato a un episodio indipendente dalla volontà dei belligeranti, ma come la dimostrazione che la Russia vuole colpire e colpire anche nella NATO. Perché questo? Perché non c'è evidentemente nessun riguardo da parte di Mosca dei rischi che sono connessi a episodi come questo. Ed è il motivo per cui in molti paesi europei sono stati convocati gli ambasciatori russi per esprimere il disappunto e la protesta per quello che è accaduto. Anche perché, ed è questo l'elemento forte, Mosca non riconosce di avere compiuto qualcosa che andava assolutamente evitato, nasconde l'incidente e assolutamente non se ne assume alcuna responsabilità, tacciando anzi i paesi europei di avere inventato, costruito a tavolino il fatto. E questo chiaramente porta con sé un ulteriore elemento di protesta e anche di sconcerto, che viene coniugato con le parole di quello che in questi 4 anni si è sempre assunto il ruolo di colui che la spara più grossa da parte russa, ovvero Medvedev. L'ex premier e l'ex presidente ha detto che da qui in poi gli europei non possono più dormire sonni tranquilli. Come dire, può toccare anche voi, potete essere anche voi nel mirino, perché voi, aiutando l'Ucraina, siete in guerra dalla loro parte contro di noi.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Alfa, il filo rosso.
3: Dimmi perché

0: Il tuo tempo può essere il dono più prezioso per chi ha bisogno. Fai la differenza. Un piccolo gesto di solidarietà può cambiare la giornata o la vita di qualcuno.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Maria Antonietta, chiamo da Palermo. Intanto grazie dell'iniziativa molto bella, interessante e soprattutto partecipativa. Volevo dire che il mondo è bello perché non è piatto, ma è profondo. E allora se lo viviamo in modo piatto roviniamo un po' tutto. E dunque la dimensione del soprannaturale è assolutamente essenziale per vivere nella gioia. Buona vita a tutti.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Francesco Renga.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buonanotte con Francesco Renga.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Aspetto che torni, Il bene, Insieme grandi amori, Perfetto, Quando trovo te e Vivendo adesso.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Don Bachi.

Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. Il primo ateo fu senza alcun dubbio un uomo che aveva celato un delitto agli altri uomini e cercava, negando a Dio, di liberarsi dall'unico testimonio a cui non poteva celarlo.

0: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Fausto Leali.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Domenico e chiamo da Ercolano, provincia di Napoli, per dire agli automobilisti che usano spesso lavare i vetri con i reggiacristalli, acqua che esce dai reggiacristalli, di controllare prima dietro chi c'è, perché a volte ci sono delle persone sui ciclomoto o scooter, insomma su moto a due ruote, che all'improvviso, avendo l'acqua addosso, possono causare qualche incidente, quindi di avere rispetto anche per chi sta dietro, ma non solamente per la loro comodità di lavare i vetri e camminare, insomma, senza guardare niente, va bene? L'interesse di tutti, grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 30 maggio. È mezzanotte e 54 minuti.

0: Sono Totuccio da Caltanissetta. Io ascolto Radio Margherita perché con la sua musica mi rende la vita più facile.
1: Radio Margherita ti rende la vita più facile anche a Caltanissetta.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con NEC.

0: giorno insieme con NEC. Torna fra un'ora.
1: Patti Pravo. Cosa vuoi che sia?
2: Sì.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano. Il cielo in una stanza si sono confrontati oggi Franco Battiato e Gino Paoli.
1: Confronti!
2: Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Paolo e chiamo da Riesi. Il mio contributo è quello della liberalizzazione. Vorrei tanto che gli avvocati, la categoria degli avvocati e dei notai e dei farmacisti diano spazio ai giovani realmente, che sia realizzata una concorrenza reale, che il governo faccia veramente una manovra per la liberalizzazione, non finca di farlo, affinché il mercato sia libero e i giovani, che poi pagherebbero pure la partita IVA e migliorerebbero la situazione economica. Per questo vi ringrazio.
0: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: I vecchi spazzolini da denti potranno servire per la pulizia di oggetti piccoli, delle fughe delle piastrelle, di interstizi tra i mobili, eccetera.
1: Radio Margherita, musica italiana, presenta I consigli della nonna.
2: I consigli della nonna.
0: Per eliminare l'odore provocato dal fumo di sigaretta, metti nella stanza una ciotola piena di aceto e lasciala lì tutta la notte.
1: I consigli della nonna.
0: Se fai il pesce lesso, evita che si diffonda in tutta la casa un odore fastidioso, aggiungendo al liquido di cottura una fetta di limone e qualche foglia di alloro.
1: I consigli della nonna.
0: Per collegare la pianta al palo di sostegno, puoi usare vecchi collant. Sono morbidi ed elastici, perciò non causano escoriazioni al tronco e sono resistentissimi.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Daniela D'Omaco, per sempre.

0: L'igiene delle mani è la misura fondamentale per prevenire la diffusione di microrganismi e infezioni. Le mani sono un ricettacolo di germi e quelli patogeni possono essere responsabili di molte malattie. Pulisci in maniera accurata le mani, soprattutto prima dei pasti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Denis Rousseau, quando l'amore diventa poesia.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Franco da Vibo Valentia. Non sono un economista, ma voglio segnalare semplicemente un problema. Si parla tanto di evasione fiscale, ma è possibile che non si può risolvere l'evasione fiscale in un modo molto semplice? Ogni cittadino italiano dovrebbe avere la possibilità di detrarsi dalla dichiarazione dei redditi tutte le spese documentate, tutte le spese sostenute: caffè, alimentari, scarpe, abbigliamento, mobile, benzina, tutto. Alla fine chiaramente si detrae le spese. Io in questo modo vado al bar e chiaramente pretendo la ricevuta fiscale, lo scontrino del caffè, dell'alimentare, della provola, di tutto. Grazie. Io penso che ne ci vuole tanto a risolverlo, un po' di buona volontà.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: fisso.
1: Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Oggi è il 30 maggio. È luna e 52 minuti.

Cesare da Vallelonga, Vibo Valentia. Io ascolto Radio Margherita perché Radio Margherita è passione, musica, fantasia e melodia, e quindi mi riempie il cuore di felicità e di nostalgia. Grazie.

0: un giorno insieme con NEC. Torna fra un'ora.
1: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri. Luigi Tenco. Vedrai, vedrai. Wow.